0: Radio Tourist listens to the world.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove mi